su coche. El nombre sono fatto, ma sono triste che non c'è su niente. Su te non c'è niente che si attacca nei viaggi per ogni dotanti anche dei ration card da rapo. Hanno avuto da rata che comune, ma era patro anaggio babate, sembra che già la nuova si adicca elettricina per gli altri giocaci. Avete un